0: Ettino che cassera.
1: Che cassera.
0: Io ne vi ho a dico morimba. Picciù si vuoi. Tu damo. Na te lo guani con lo ghiro a fè.
1: Giochi da.
0: Ma tu te camo cutia. Ma so volo cutu fuga. Ma tu